0: Powder.
1: Wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
2: an sarrafa magi star daga tataccen waken soya albasa kayan yajin armashi tare da kanamfari
1: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo
2: magi star sanya duk abinci da lokacin su kasance na musamman da

0: powder.
1: Gida shi ne inda muke samun kwanciyar hankali da nuna wa juna kauna. Kauna irin wacce muke ba wa onga.
2: Shi yasa muka raba miyar kukarmu mai daɗin gaske da aka yi
1: shi da sinadarin onga. Gida wuri ne da zuciya ke muradi, wanda ke dauke da miyar nama mai kamshi, miyar taushe da tuwon shinkafa, garau-garau, farfesu wanda aka yi su da sinadarin onga.
3: Don haka muka ce, mu koma gida. Abinci na can na jiran mu.
4: A ci gaba da more gida tare da onga mai ɗanɗanon naman saniya.

0: top. Breathe through it.
1: Tapni. Wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala. Abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa. Wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
2: An sarrafa magi star daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kannan fari.
1: Lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
2: Magi star sanya duk abinci da lokacin su su kasance na musamman da ba za a iya mantawa ba.
3: Mama, sai kin ga yanda na wanke ban ɗakin nan. Ya wanku sosai fa.
4: Tabbas, zai iya wankuwa sosai a ido. Amma idan ba da Hypo Toilet Cleaner kika yi amfani ba wajen kariya, to ban ɗaki cike yake da ƙwayoyin cuta baja-baja.
5: Haka ne, kare ku.